0: 45 litri si è scolata. Mi sembrava belle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, l'ho guardata, ma guardata, l'ho bloccata, caricata, su visino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata.
1: In Radio Arcos, Sentir Flamenco. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche. Los jueves lo dedicaremos a entrevistas, noticias, eventos. Sentir Flamenco. Sentir lo nuestro.
2: Radio Arcos 107.8 FM.